0: Emmanuel Achima, Edero Adiasi. Mabel, Edero Adiasi. Christy, Edero Adiasi. Uniwa Busia. Akosua, Edero Adiasi.
1: Asemba FM.